0: Okay. Just a little bit more Italian sandy dub and I'll hand over just in a minute.
1: La prossima volta che ti trovi in un posto come quello io ti ammazzo.
2: Non puoi darmi ordini. Io faccio quello che voglio, come te, capito?
0: This one is actually Migos Hi-Fi and Prince Fatty, but it's got Italian samples. So.